la wambe iko matata. Osha la wambe iko matata. Osha la wambe iko matata. I feel very sad, mama. Here we go.